Pere Monti, Pere Pali, Pellissima Clori, Già corrono, corrono, corrono i pali, le invite passoni. Pere Monti, Pere Pali, Pellissima Clori, Già corrono, corrono,

dirsi, giacchia si distende da panui ti prende, che te consol vuole menare le parole. Giacchia